0: guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera. Nei nostri cuori, perfetta. Quindi alza la musica. Lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta. Nella notte infinita che ci piace tanto.
1: Wolfkins Wissenschaftsmoment. Was ist eigentlich Astat? Ad Ordnungszahl 85. Ein seltenes Halogen, das in der Nuklearmedizin erforscht wird. Es ist radioaktiv und aufgrund seiner Seltenheit kaum in der Natur vorhanden.